a far tutto la notte e il giorno, sempre d'intorno in giro sta. Mille cucagna per un barbiere, vita più nobile non lo si dà. Raso di a pettini, lancio dei farmici, al mio comando tutto qui sta. E lancio dei farmici, raso di a pettini, al

qualità, di qualità. Tutti mi chiedono e tutti mi vogliono, donne e ragazzi, perché fanciulla, buona parrucca, presto la barba, buona sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, buona parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi! Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Figaro. Son qua. Figaro. Son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Reto prontissimo, so come il fulmine, sono il fantasma della città, della città, della città, della città, della città. Avevo Figaro, ma bravissimo, avevo Figaro, ma bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo,

Vi consiglio, mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio.

punto bello e punto sonora. Quando conta la mia sorte in questi scure, signorina, vi consiglio, mia carina, punto bello e posto.

Qui confecca la ragazza? Qui lo ricamo sul tamburo? Vi scoppaste? E via! E via! Ci vuole l'altro, via via, per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro! Ci vuole l'altro, via via, per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro! Perché manca quel foglio? Posso aver con questo imbroglio? Perché manca quel foglio? Sono utili le smorfie.

io un pomano e postular. Via carina, confessate. Son disposto a perdonar. Non parlate, vi ostinate.

Signorina, la tavola con patron da fuori. Signorina, la tavola con patron da fuori. La cortina c'è Vittoria, sono dove saprà. Signorina, la tavola con patron da fuori. Signorina, la tavola con patron da fuori. La cortina c'è Vittoria, sono dove saprà. E il tavolo nel mondo, faccia pure, gatta morta, faccia pure, gatta morta. Cosa dopo quella porta, cosa dopo quella porta, come l'ave, come l'ave, come l'ave, come l'ave, come l'ave, come sconsolata, disperata. E non sono le sbarche? Faccia pure questa morta. Cosa dopo quella porta? Che mi ha dato dopo? Erosino centinaio, scusa la disperata, tu l'hai disperata, tu fa la serrata, tu fa la serrata, tu fa la serrata, mio padre. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì

Signorina alta voce con la barconda fuori, signorina alta voce con la barconda fuori, la contiene i genitori a sua volta cosa fra. Signorina alta voce con la barconda fuori, signorina alta voce con la barconda fuori, la contiene i genitori a sua volta cosa fra. E non c'è nulla di sporco, faccia pure che sta morta, faccia pure che sta morta. Così dopo quella porta, così dopo quella porta, ne mellare, ne mellare, mellare, dovrà. Così dopo quella porta, ne mellare, dovrà. Un dottor della mia sorte non si lascia pinocchia, no, no. Un dottor della mia sorte non si lascia pinocchia. Inosina, innocentina, sconsolata, disperata, in sua camera serrata, finché io voglio star dovrà, finché io voglio star dovrà. Il

pronto a far tutto la notte e il giorno, sempre d'intorno in giro sta. Milor Cucania per un barbiere, vita più nobile no, non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasori e pettini, lancette e forbici, al mio comando tutto qui sta. Lancette e forbici, rasori e pettini.

Di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, e presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

0: Feger! E son qua!
1: Psst. Hey, Figaro!
0: E son là! Figaro qua! Figaro là! Figaro qua! E Figaro là! Figaro su! Figaro giù! Figaro su! Figaro giù! Pronto, prontissimo, son come il fulmine, sono il factotum della città! Della città! Della città! Della città! Della città! Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà, la la la la la la la la la la.